il carattere tal che tipo. Ia e t'mon, e t'fal uma daisa, e daisa t'mor col fein regia t'mon. Ia regina, e t'fal uma soldati, taht scettro ta' oma lia, e t'fal e cun soddisfatti o contenti.